0: Radio SI. Traffic update.
1: Na ceste bomo sedaj pogledali s pomočjo prometno-informacijskega centra. Z nami je Mirko Žaren. Lep dober dan.
2: Ja, lepo zdravim tudi vam. Ja, trenutno na primorski avtocesti med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru. Tu je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Še vedno pa aktualna prometna nesreča, in sicer zaprta regionalna cesta. Novo mesto Šentjerne pri Žerjavino. Zastoji na naslednjih odsekih, in sicer na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti, od Barja in Kosest vse do Vrhnike proti Kopru, na obratni smeri med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, pa nekaj zastoja tudi pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Ja, daljši zastoj pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 5 kilometrov. Tudi zastoj na štajerski avtocesti pri delovni zapori, Dramlje, Slovenske Konjice v obe smeri, ter na cestah Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja, Kozina, Krvavi potok proti Italiji in na cesti Vič, Brezovica. Naj še omenimo, še do 16. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila nad 7,5 ton na nekaterih primorskih cestah. No, toliko v teh trenutkih. Voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
3: Il centro informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulle principali strade e autostrade della Slovenia. Code a tratti a partire dalla tangenziale di Lubiana e avanti sull'autostrada A1 verso la costa fino a Vrhnika. Nella direzione opposta, sulla Capodistria Lubiana, code a tratti tra Unez e Brezovica. 5 km di coda dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria. La galleria viene chiusa a tratti sul versante austriaco in direzione Slovenia per motivi di sicurezza. Incolonnamenti anche sulle altre principali arterie del paese, nonché sulla strada principale Bertocchi-Capodistria e avanti verso Dragonia. Rallentamenti anche nella direzione opposta e tra Santa Lucia e Isola in ambo le direzioni. Ricordiamo ancora che sulle strade del litorale fino alle 16 rimane in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Radio SI. Traffic update.
1: Dita broken down vehicle on the road Dragunia, Cooper at Padna. Traffic there is flowing alternately in one direction, and a long delay is reported in both directions. A delay of about 2 kilometers is reported at the end of the A3 highway between Sežanov's Hot and the border crossing Fernitici towards Italy. A car accident is also obstructing traffic in that delay. A delay of about 3 kilometers is reported at the end of the A2 highway Ljubljana-Karavanke before the tunnel Karavanke towards Austria, and still some heavy traffic is reported on the A1 highway Ljubljana-Maribor before the road closure at Slovenske Konjice towards Maribor due to safety measures. They're occasionally closing down the tunnel Pletovarje. We wish you a safe journey.
2: Il centro informazioni sul traffico segnala circolazione sostenuta sulle principali strade e autostrade della Slovenia. Incolonnamenti sull'autostrada Gaborca-Fernetti dinanzi al confine con l'Italia, traffico ostacolato anche da un incidente poco prima di Fernetti. Sulla Dragonia-Capodistria, viabilità ostacolata a causa di un veicolo in panne presso Padna, traffico a senso unico alternato, si stanno formando code. 3 chilometri di coda dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria, per lavori in corso, rallentamenti sulla A1 Lubiana-Capodistria in ambo le direzioni, all'altezza del cantiere di Postumia. Code inoltre tra Dragonia e Capodistria in ambo le direzioni.
3: 80 80 15. Prometni servis Radio SI.